我觉得说还跟我这个别没跟你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你说你Gemma gna gmon ha gnyo che betam o mag che beto ga ji mi ge gna wa ha George Apache o de de che nem sketch ya ha gde wa cheat e ka ya o ha o ge ha tu ste je ga tai a o de ka wes ge nem sketch ya e gna no ji se tu ste ji ets bi ta gnos min ich ta no ge ande mes go men nip che ya ma mo mag ni se tu ste ke ga da dau che ka ya George e gwe che de bajam ge wes ge ge da ga di ta ks de Wesker's again, Nemskat. I'm going to get a